Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Così.
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003.
2: 2000.
1: Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: son cascato.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

È stato come cadere

volto e ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, di un rosso un po' mosso di nuove sezioni, di un rosso sfumato dai puro scuppani. Sarà

0: c'è qua.
1: RadioCittàAperta.it

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retro.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di www.radiocittaperta.it. Come di consueto io sono Fabrizio Falcioni che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, puntata numero 74. Oggi 2 agosto.

soltanto in quella fascia oraria. Allora 340-197-4468 per i consueti saluti via WhatsApp prevalentemente, perché le altre cose non le apro quasi mai. E fortunatamente qui dentro c'è l'aria condizionata e paghiamo la bolletta della luce. Anzi, a proposito di bolletta della luce, se vi piace quello che facciamo e quello che rappresentiamo, io vi invito ad andare sulla nostra pagina, a cliccare sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta e fare una donazione, un caffè, anche una donazione periodica, tipo un caffè al mese. Per noi è comunque importante per aiutarci ad andare avanti, a sostenere le spese, visto che non siamo una radio commerciale, quindi non viviamo di pubblicità. E noi stessi, speaker, conduttori, DJ, chiamateci come vi pare, diamo un contributo per mandare avanti questa meravigliosa radio che esiste da quasi 50 anni. Allora, argomento della prima metà del rifugio, l'ho annunciato, stiamo passando in rassegna i mezzi di trasporto che staranno o avranno portato qualcuno di voi verso lidi lontani per le meritate ferie, spero per voi. Parliamo oggi quindi di navigazione, di navi. E allora cominciamo con il costruirla questa nave, no? E quindi andiamo e iniziamo con Robert Wyatt e la sua Shipbuilding.

E siamo partiti con Robert Wyatt e la sua Shipbuilding. La nave come possibilità di avventura verso la quale abbandonarsi tagliando i ponti con

Nick Cave and the Bad Seeds con The Ship Song. Allora, andiamo avanti. Adesso tre brani, tutti e tre con lo stesso titolo e più o meno con lo stesso significato, diciamo. La prima parla della situazione di un intrappolamento in situazioni caotiche che possono portare verso rotte sbagliate, come essere il passeggero di una nave di stolti. Robert Plant, Ship of Fools.

Robert Plant, Ship of Fools. Seconda canzone con lo stesso titolo, una generazione intrappolata tra in una specie di limbo tra l'innovazione tecnologica, il progresso e il degrado sociale e ambientale. E questa situazione è rappresentata anche qui dall'allegoria della nave degli stolti, The Doors, Ship of Fools.

The Doors con Ship of Fools, terza nave degli stolti, quella che ci cantano i Grateful Dead, è quella nave che rappresenta un popolo che segue ciecamente un leader senza coltivare un pensiero critico. Ma chissà perché io la sento ancora attuale questa canzone, Ship of Fools, Grateful Dead.

Grateful Dead, Ship of Fools, e abbiamo chiuso con le navi degli stolti, ma continuiamo a navigare. Allora, una volta, tanti anni fa, adesso non so se c'è ancora più l'usanza, o meglio, penso che ci sia, ma è cambiato il modo di esternarla, perché quando nei concerti, soprattutto negli stadi o nei palazzetti, partiva, a seconda dell'artista, ma insomma partiva la ballatona, tutti quanti prendevano l'accendino e l'accendevano e facevano le lucine. Adesso probabilmente manco più la gente c'ha voglia di scottarsi le dita e quindi accende la lucina del cellulare. Comunque adesso vi mando due pezzi che sono da quel tipo lì, due ballatone, non tanto da rifugio diciamo, però con la col navigare ci stanno tutte. La prima è una cover del 1975 di un pezzo che uscì nel 1972, scritto da due fratelli Sutherland. E l'artista, che adesso non vi annuncio, però ebbe molto più successo dell'originale con questa cover, ma un successo veramente grande. Intanto che diciamo è probabilmente la sua canzone più famosa. Tra l'altro lui racconta che è l'unica canzone per la quale, per registrarla, non ha avuto bisogno del solito goccetto, perché lui soffre da ansia di prestazione e ogni volta prima di cantare si fa un goccetto. Però quella volta, siccome erano le 10 di mattina quando l'hanno registrata, e il goccetto non andava. Però sentiamo che cosa dice chi l'ha scritta. Cioè, chi l'ha scritta dice: la maggior parte delle persone pensa che la canzone parli di un ragazzo che dice alla sua ragazza che sta attraversando l'Atlantico per stare con lei. In realtà il brano non ha nulla a che fare con l'amore o le navi. È un resoconto dell'odissea spirituale dell'umanità attraverso la vita, nel suo cammino verso la libertà e la realizzazione con l'essere supremo. Avete capito che roba? Io questa non ve la annuncio.

E ovviamente era Sailing Rod Stewart. Allora, avete bruciato il polpastrello del pollice, vi siete dondolati bene, adesso soffiatevi sulla manina e riposatevi un attimo, perché partiamo con un'altra ballatona. Quattro anni dopo, 1979, disco di un notevole successo anche qui dalle parti nostre, disco che si intitolava come il nome e il cognome dell'artista. Il brano si chiama anche questo Sailing, e ovviamente lui è Christopher Cross.

Christopher Cross con Sailing. Allora, la prossima canzone narra di un evento storico, oserei dire. Si parla qua della linea di Mason-Dixon. Chi erano Mason e Dixon? Mason e Dixon erano due astronomi e topografi inglesi che furono chiamati negli Stati Uniti a fine Settecento, cioè dopo la metà del Settecento, insomma, quando stavano nascendo gli Stati Uniti, per risolvere una disputa territoriale fra Pennsylvania, Maryland, Delaware e West Virginia. Loro tracciarono i confini fra questi quattro stati che, guarda caso, questa linea che fu chiamata linea Mason-Dixon è stata dopo la linea di demarcazione fra i nordisti e i sudisti. A scriverla però è uno scozzese che però la canta insieme ad uno statunitense. Sto parlando di Mark Knopfler che duetta qui con James Taylor in questa Sailing to Philadelphia.

Ed era Mark Knopfler insieme a James Taylor con questa Sailing to Philadelphia. Allora andiamo avanti. L'eterno contrasto fra i desideri e le aspirazioni e le avversità della vita sono rappresentate in questa canzone dei libanesi The Wanton Bishops, e la canzone si intitola Sailing Down.

The Wanton Bishops con Sailing Down. Allora, la prossima canzone ha un testo che può essere interpretato in varie maniere, ma una cosa sola è certa: la nave sta andando a fuoco. Ship on fire, zeal and ardor.

Zeal and Ardor, Ship on Fire. Costruire una nave per farne un relitto è l'allegoria delle azioni che noi compiamo deliberatamente, che ci portano alla rovina della nostra propria vita, come ad esempio le dipendenze. Lei è la meravigliosa Florence e la sua macchina, Florence and the Machine, che io adoro, e questa è Ship to Wreck.

Florence and the Machine, Ship to Wreck. Allora, andiamo alla pausa, chiudiamo questo mini special sulla navigazione più o meno metaforica e allegorica. E allora, abbiamo costruito un relitto, ci ha anche preso fuoco, alla fine siamo rimasti senza altra possibilità che aspettare questo battello notturno che ci porterà a Cairo, e sopra ci sono i Madness Night Boat to Cairo.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi. Ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Ogni lunedì dalle 18 alle 20, Rock Trotter con Eleonora ti portano nei luoghi dove sono nate le canzoni, dentro le sottoculture che hanno cambiato la storia e tra le voci della scena underground di oggi. Interviste, racconti e viaggi sonori su radiocittaperta.it. Il viaggio comincia ogni lunedì. Rock Trotter, oltre la musica, dentro la sottocultura.

E siamo rientrati dalla pausa con queste sonorità di questo chitarrista islandese di base nei Paesi Bassi che si chiama Mikael Mani, e questo album è uscito dal titolo Half Sun, è uscito a giugno e abbiamo ascoltato proprio la title track Half Sun, Mikael Mani. Allora andiamo avanti, spostiamoci in Lituania con questa band che vede musicisti di varia provenienza, da Lituania stessa, Bielorussia e Germania. Si chiamano In Albedo e questa è Carousel.

Ed erano gli In Albedo con Carousel. Dalla Lituania ci spostiamo in Francia, dove a marzo usciva questo Echoes of Wanderlust, album dei No Cuts, dal quale vi ho estratto questa titicaca.

Ed erano i No Cuts dalla Francia con Titicaca. Dalla Francia ci spostiamo in Spagna, o meglio in Catalogna, da questa artista che si sta affermando nel jazz, soprattutto in Spagna. Lei si chiama Claudia Bardagí e questa è del 2024 il suo singolo Dana.

Interessante questa Claudia Bardagì, pianista e compositrice catalana. Allora andiamo avanti, andiamo in North Carolina e loro si chiamano Metafonia e questa è Supermassive.

Metafonia con Supermassive. Allora, avevamo aperto dopo la pausa con un chitarrista, Michael Mani, e torniamo sui chitarristi. Lui è greco, si chiama Takis Barberis e questa è la sua Waiting.

Takis Barberis dalla Grecia con la sua Waiting. Allora, adesso torniamo negli Stati Uniti, andiamo da una trombonista. Lei è una trombonista, appunto, suona il trombone, abbastanza affermata, perché insomma ha suonato con Aretha Franklin, ha suonato con i Temptations, addirittura anche con la Dave Matthews Band, quindi diciamo spazia molto, è una session woman molto richiesta. E il suo album, che era del 2019, si intitola Empowered, e questa è Rain Reprise, Melissa Gardiner.

Ed era Melissa Gardiner con Rain Reprise. Allora, dal trombone passiamo alla tromba, dagli Stati Uniti veniamo qui in Italia, progetto di recente costituzione intorno alla tromba di Paolo Fresu. È uscito questo album dal vivo dedicato interamente a Miles Davis, ovviamente, il centenario della sua nascita quest'anno, e anche qui l'abbiamo festeggiato nel Rifugio Atomico, se vi ricordate. L'album si chiama Kind of Miles, registrato dal vivo, uscito il 30 giugno, e vi faccio ascoltare Orange.

Ed era Paolo Fresu con il suo progetto Kind of Miles, dal vivo dedicato a Miles Davis. Allora, andiamo avanti. Qualche settimana fa mi è capitato tra le mani, o meglio tra le orecchie, questo lavoro uscito a giugno di questa band marchigiana che secondo me, al dispetto delle etichette che si appioppano, secondo me nelle atmosfere di oggi pomeriggio del rifugio ci sta benissimo. Loro si chiamano Light Pole. L'album si chiama Solar Dial e questa è New Paths.

Lightpole con New Paths. Allora andiamo, torniamo negli Stati Uniti dalla alto sassofonista Lakeisha Benjamin, che ha fatto uscire sempre a giugno questo album dal titolo We Dream, dal quale ho scelto questa Ascension, insomma

Lakeisha Benjamin con questa Ascension. Allora, siamo ai saluti. Sì, siamo ai saluti. Allora, io vi do appuntamento al prossimo weekend, sabato e domenica prossimi, sempre qui su www.radiocittaperta.it. Sabato per il rifugio atomico dalle 10 alle 12, sabato 8 agosto, domenica 9 agosto, che sarà l'ultima puntata prima della pausa estiva. La radio farà una pausa estiva dal 10 agosto e rientrerà con le dirette il 24 agosto, quindi due settimane, e durante le quali però non vi molliamo, perché potrete comunque ascoltare le nostre sempre attuali selezioni musicali. Comunque io vi saluto con questo album di debutto di questa band giapponese che si chiama Slack. L'album si chiama Slack e vi saluto con Wind Up Bird.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Hey.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 20 euro, signora!
1: Accattate volai!